o sua le lua Jerry Wesele le nei ma le tatu Paul Kalame o le nei aso. Ua sau noal komsina, ia te atu whailunga lanu a ausata lia, ia e wha mal siel tu la fono. Aisha tatu tala, to e taliu mai whale tua ma whanau, na malanga e lango lango le ISIS. Ia, ma tala i talonga, ua suitu langa Ethan Strange, ia Mitchell Moses, mo le talonga mua mua al estate of origin.

Il tato proclame fa pitoa o le Australia Explained o le Neva Yaso o le a awina tua il siti o le tau il pensini fa pelso i fuanga waiei nei sa ta penaina e sa hil maka. O lo iei pea le polenga il tau il pensini maletiso i Australia il tolue nei o masina o le taua il vao America ma Iran o fa popo il nei fa fita auli ina ua sitia fo i el RBA. Le tau o le fesuia ingo le tupe e le masina nei. O tangata lau tele wafa ina le tungta o le pensini a meise le si iti o tau o mea ai o le rent ma mō kesi whaapea isi au au nanga. E le nei whaapoponga o le Australia Explain, whaingoina le fuel focus o le a whaeloa i nisi o soswani tū maoti e tua iei a inga mai le nei popolenga. Fa'alia e MTS Ahmed e ngalua tu mau le IT Melbourne mai avitaxi fa'apea foli upa i te mi avanoa e le fai ungo le vai yaso maa thiafi e tausi eilon a inga.